0: 李爷，李爷，让开我进去呗。丁爷，看这些龙啊，七百平七的，李爷啥？李爷，李爷，让中不呗。
1: 好，秋叶，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，

Gyuksha lebi yina, rang ni ge nyung si che zhu zhu ri. Tanda Gyuksha ya gu lebi yina, jik chen de jie ma bao sen ge mie ji cha si ri.